Ah, signor, per carità, non andate fuori di qua. L'uomo di sasso, l'uomo bianco. Ah, padrone, io c'ero, io manco. Se vedeste che figura, se sentiste

tu, du momento, un cagrappivo loco in terra, d'alto inferno, sti vent'anni di tormento, con lo